0: Ti ha detto che non ha voglia. Lasciala andare.
1: Dus ik zou raten aan je deuren van de